0: Chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno?
1: Raffaele!
0: Chi sia sogno? Chi sia sogno?
1: E la vita,
0: mamma, mamma, mamma,